Doyle-Iwago, Wahagwani, Saguiscolo, Loiduxo, Yoyanale, Galayuago,